Anziterius ira vehemente, inna maritudine loquor mehemente, accuse materia, sinis elementi, similis storia, te color venti, incidenni propri un viro sapiente, supra petra ponere sene fundamenti.